0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova. Il tratto compreso tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano. Sulla 26 dei trafori chiusa l'uscita di Vercelli Est per chi proviene da Gravellona Toce. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo. Di Autostrade per l'Italia, per lavori è chiuso sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante verso Milano. Sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 ed in uscita per chi proviene dalla 7. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il Grande Raccordo Anulare si è formato un chilometro di coda a causa di un incidente. Ricordo che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare c'è un chilometro di coda per un incidente. Per lavori sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova a Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare c'è un chilometro di coda per un incidente. Per lavori sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante verso Milano da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il Grande Raccordo Anulare, c'è 1 chilometro di coda per un incidente, mentre per lavori sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 ed in uscita per chi proviene dalla 7. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Encore un démon, je dis ça, chère. Encore un démon.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete, l'unica segnalazione al traforo del Monte Bianco che è momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni per un mezzo in avaria. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 ed in uscita per chi proviene dalla 7. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 di Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

regolare sulla rete, ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

bambina. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna si segnalano 6 km di coda per un incidente che ha visto coinvolte due auto, appena risolto. Il traffico torna dunque a scorrere su tutte le corsie e prevediamo un graduale miglioramento della situazione nel corso della prossima ora. È un mezzo in fiamme invece la causa delle code di 3 km sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo infine sulla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi si sono formate code tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove un mezzo andato in fiamme genera code di 3 km in aumento tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo poi sulla diramazione di Roma Sud, dove un incidente ora risolto genera code di 1 km tra San Cesario e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Situazione simile tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Ancona, dove registriamo tempi di circa 40 minuti, il doppio del solito. D'Autostrade per l'Italia

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati, io ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia più importante che al momento interessa la 11 Firenze-Pisa Nord, dove per un mezzo andato in fiamme si sono formate code di 4 km in aumento tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa arteria segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Chiesina Uzzanese e il bivio con la 1 a Milano-Napoli verso Firenze. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Traffico intenso poi sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, dove registriamo tempi di attraversamento di circa un'ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di 2 ore tra Forlì e la 1 Milano-Napoli verso Bologna e di 50 minuti tra Bologna e Fiere d'Imola in direzione di Ancona. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti con tempi di 1 ora tra Firenze-Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, code di 4 km a Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa, mentre per il traffico intenso diretto a Firenze code a tratti che si attraversano in 30 minuti tra Chiesino Zanete e Prato Est. In Liguria sono 2 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano, mentre un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo Ligure. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di 2 ore tra Forlì e la 1 Milano-Napoli verso Bologna e di 1 ora tra Bologna-Fiere di Imola in direzione di Ancona. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti con tempi di 1 ora tra Firenze-Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per il ripristino della sede stradale dopo un incidente sono 4 km di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. In Liguria 2 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano e per un incidente risolto sulla 10 Genova Ventimiglia tra Peglia e Genova Aeroporto verso Genova. Infine, altro foro del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia. Al momento i tempi di attesa sono di 1 ora e 15 minuti. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza. Buon viaggio!

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di circa 2 ore tra Forlì e la 1 Milanopoli verso Bologna e di 1 ora tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Situazione analoga sulla 1 Milanopoli, code a tratti con tempi di 1 ora tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Sono 4 chilometri di coda tra Prato Ovest e Monte Catini Terme in direzione di Pisa. In Liguria 2 chilometri di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano e per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e la A26 dei Trafori in direzione del capoluogo ligure. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Per il traffico intenso, sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di circa 2 ore tra Forlì e la 1 Milano-Napoli verso Bologna e di 50 minuti tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, ci vogliono circa 90 minuti tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo in Toscana per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Sono 4 km di coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Il tratto è quello che va tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione di Pisa. In Liguria sono 2 i km di coda per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano, mentre a causa di un incidente sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e la A26 dei Trafori in direzione del capoluogo. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Elettrico, diesel o benzina?

incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete per la circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto. Code a tratti, ci vogliono circa 2 ore tra Forlì e la 1 Milano-Napoli verso Bologna. 50 minuti il tempo stimato tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti con tempi di 90 minuti tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Sempre in Toscana per il traffico congestionato registriamo 2 km di coda sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e Monte Catini Terme in direzione di Pisa. Infine in Liguria 4 km di coda a causa di un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e 26 dei Trafori in direzione del capoluogo ligure, mentre per un veicolo fermo in avaria 2 km di coda lungo la 12 Genova Sesti Levante tra la A7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione è sostenuta sulla rete a causa dei flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di 90 minuti tra Forlì e la 1 Milano-Napoli verso Bologna, è invece di 50 minuti il tempo stimato tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Toscana sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per 90 minuti tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima verso Bologna. In Liguria un incidente tra una auto ed una moto causa 3 km di coda per sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e la A26 dei Trafori in direzione del capoluogo ligure, mentre per un veicolo fermo in avaria sono 2 km di coda lungo la 12 Genova Sestri Levante tra la 7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno. Infine al traforo del Monte Bianco, code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa un'ora. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 15 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane molto sostenuta su tutta la nostra rete per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di 90 minuti tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, di 45 minuti tra Bologna-Fiera ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Toscana in direzione di Bologna, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli. Ci vogliono 90 minuti tra Improneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Liguria un incidente risolto causa 3 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e la A26 dei Trafori in direzione del capoluogo ligure, mentre per un veicolo fermo in avaria, anche questo rimosso, causa 2 km di coda sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra la 7 Serravalle-Genova e Genova-Est verso Livorno. Infine a Traforo del Monte Bianco code dalla Francia verso l'Italia. Al momento i tempi di attesa sono di 1,45 minuti. Buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza di 90 minuti tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna e di 45 minuti il tempo stimato tra Bologna-Fiere ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Toscana, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, ci vogliono 20 minuti tra Impronete e Scandicci in direzione di Bologna. In Liguria code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e l'allacciamento con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. Il traffico congestionato causa code invece sulla A23 Udine Tarvisio tra il Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione della 4 Torino Trieste. Infine al traforo del Monte Bianco si registrano code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 45 minuti. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Buon viaggio.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su domenico.it.

0: Energia Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Flussi di traffico ancora sostenuti su gran parte della nostra rete. Traffico intenso lungo la 14 Bologna-Taranto, causa code a tratti con tempi di percorrenza di 90 minuti tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, e di 45 minuti tra Bologna e Fiera ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Toscana, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, ci vogliono 20 minuti tra Improneta e Scandicci in direzione di Bologna. In Liguria si aggiunge stanno code lungo la 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e la 7 Serra Valle Genova verso il capoluogo. Code per il traffico congestionato lungo la 23 Udine Tarvisio tra il Tarvisio Sud ed Ugo Vizza in direzione della 4 Torino Trieste. Infine al traforo del Monte Bianco ci sono code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 45 minuti. Era l'ultima notizia. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta su gran parte della rete. Traffico intenso lungo la 14 Bologna-Taranto, code a tratti e tempi di percorrenza di un'ora si registrano tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna e di 30 minuti tra Bologna Fiere ed Imola in direzione di Ancona. In Toscana code a tratti con tempi di 25 minuti si registrano lungo la 1 Milano-Napoli tra Imprunette e Scandicci in direzione di Bologna. Sempre su questa autostrada un chilometro di coda per il traffico congestionato tra lo svincolo per Acerra Fragola e la 16 Napoli-Canosa verso Roma. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code tra Pegli e la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Code sulla 23 Udine-Tarvisio, la Barea di Ugovizza in direzione del Tarvisio e infine al traforo del Monte Bianco code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 45 minuti. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
7: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciuccio e Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta su gran parte della nostra rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso registriamo code a tratti. Tempi di percorrenza di un'ora tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna e di 30 minuti tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Sempre su questa autostrada è un incendio a causare un chilometro di coda tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Ci spostiamo in Toscana, code a tratti dovuti ai flussi intensi, con tempi di 25 minuti si registrano sulla 1 Milano-Napoli, tra Impruneta e Scandicci in direzione di Bologna. Code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pegli e la 7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure. Incrollamenti sulla 23 Udine-Tarvisio, la barriera di Ugovizza verso il Tarvisio e infine al traforo del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia. Al momento i tempi di attesa sono di 1 ora e 45 minuti. È tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Circolazione sostenuta lungo la 14 Bologna-Taranto, code a tratti con tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna e di 30 minuti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona. Sempre su questa autostrada un incidente sta causando code per un chilometro la A25 Torano Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona. In Toscana code a tratti con tempi di 25 minuti si registrano lungo la 1 Milano-Napoli tra Impruneta e Scandicci in direzione di Bologna. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code dovute sempre al traffico tra Pegli e la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo. Code anche sulla 23 Udine-Tarvisio, la barriera di Ugovizza per chi è diretto al Tarvisio. Infine al traforo del Monte Bianco registriamo code dalla Francia verso l'Italia. Al momento i tempi di attesa sono di 1 ora e 45 minuti. Era l'ultima notizia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili e restando in A1 inoltre code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti, e per le stesse ragioni sull'A14 Bologna-Taranto corrono invece circa 40 minuti per superare le code a tratti presenti tra il bivio con la diramazione di Ravenna e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Situazione verosimile sempre in A14 tra il bivio con il raccordo di Casalecchio ed Imola

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 2 ore e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni, code a tratti anche tra Sasso Marconi ed il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga sull'A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la diramazione di Ravenna e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, tanto quanto

tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona, mentre tra Cesena e Valle Rubicone, sempre verso Ancona, si è formato un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il bivio con Acerra a Fragola verso Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Code a tratti per traffico intenso invece tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la diramazione Ravenna e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, così come tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Infine, spostandoci sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo 4 chilometri di coda per un altro incidente da poco avvenuto tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo è tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete del bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1:10 e 2 km di coda invece per traffico congestionato tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il bivio con la Acerra Fragola in direzione di Roma. Coda a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima e tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Mentre tra Cesena e Valle Rubicone sempre verso Ancona si sono formati 4 km di coda per un incidente tra due auto. Infine sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo 4 km di coda per un incidente da poco risolto tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. Tutte le corsie dunque sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Eco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora e 20 minuti e un chilometro di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il bivio con Acerra a Fragola verso Roma. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona si sono formati 4 km di coda per un incidente tra due auto. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine, sulla 12 Genova Sestri Levante segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Tutte le corsie dunque sono ora percorribili. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 1 ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Sasso Marconi ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso anche in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona si sono formati 5 km di coda in seguito ad un incidente tra 2 auto. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso unitamente al nostro personale. Infine, in A12 Genova Sestri Levante segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per un incidente da poco risolto si sono fermati 5 km di coda tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona, e coda invece sul tratto in direzione opposta, dunque verso Bologna. Tutte le corsie sono ora percorribili. Comunque, a chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire presso la stazione di Cesena, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in A14 presso la stazione di Valle del Rubicone. Mentre sulla A4 Milano-Brescia registriamo code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Per le stesse ragioni, in auto sole occorre quasi un'ora per superare invece le code a tratti presenti tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine, sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa è in coda perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia di circa mezz'ora. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per un incidente da poco risolto restano 2 chilometri di coda tra Cesena Nord e Valle Rubicone in direzione di Ancona. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Restando in A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Per le stesse ragioni sulla 1 Milano-Napoli occorre invece quasi un'ora per superare le code a tratti presenti tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine, raggiungendo i valichi di frontiera sul versante francese del traforo del Monte Bianco, registriamo attese in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa è in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante, in direzione opposta, l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Sasso Marconi Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Spostandoci ora sull'A14 Bologna-Taranto, segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza anche qui che si attestano attorno all'ora di percorrenza. Mentre sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza qui di quasi un'ora. Situazione analoga in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia, tanto quanto in A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Valle Rubicone in direzione di Ancona, mentre sulla A10 Genova-Savona registriamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Infine, sempre in direzione del capoluogo Ligure, ma spostandoci sulla A12 Genova-Sestri-Levante, segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est sul posto. Sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. E con questo per il momento è tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 1:10. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, tanto quanto sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna, mentre in A10 Genova-Savona c'è coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Infine, sempre in direzione del capoluogo ligure, ma sulla A12 Genova-Sestri Levante, segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Genova Nervi e Genova Est. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa in questo momento sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Spostandoci in A1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, mentre sull'A14 Bologna-Taranto code a tratti per flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna. In A10 Genova-Savona registriamo invece coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Infine, sempre in direzione del capoluogo ligure, ma in A12 Genova-Sestri Levante, segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est. Dunque, in questo momento da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza.

0: time.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione in aumento sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Capua e Caglianello verso Roma, 3 km di coda per un camion in fiamme. Più a nord, sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, anche qui tempi di percorrenza di un'ora. Sempre per traffico sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caglianello verso Roma, 3 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Pruneta, il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, anche qui tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 7 Serravalle-Genova 2 km di coda per veicoli in panne tra Busale e il bivio per la 12 in direzione Genova. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello verso Roma. L'incidente vede coinvolto un camion. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta, il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 verso quest'ultimo. Anche qui tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda per veicoli in panne tra Busalla e il bivio per la 12 in direzione Genova. Sulla stessa 7 verso Milano, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caglianello verso Roma. 5 chilometri di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di un'ora sempre sulla 14, un chilometro di coda per veicoli in panne tra Ortona e Pescara Sud in direzione Ancona. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli i negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caglianello verso Roma, 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Più a nord, in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di un'ora. Sempre sulla 14, 2 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello verso Roma, 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso. Tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 verso quest'ultimo. Sempre sulla 14, 2 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione Bologna. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caglianello verso Roma. 4 km di coda per un camion che ha preso fuoco. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti. In Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante, coda per incidente tra Ricco e Genova Nervi verso Genova. Sempre per incidente sulla 14, Bologna Taranto, 2 km di coda tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per ripristino incidente segnaliamo 3 km di coda tra Capua e Caianello verso Roma. Più a nord, in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 35 minuti. In Liguria, sulla 10 Genova-Savona, coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda per traffico congestionato tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione Bologna. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti tra la tangenziale inizio con Planare verso il grande raccordo anulare.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per ripristino incidente segnaliamo 3 km di coda tra Capua e Caianello verso Roma. Il ripristino incidente è dovuto a un camion che aveva preso fuoco. Più a nord, in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, dove per veicolo in panne segnaliamo coda tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda per traffico congestionato tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Queste le principali notizie. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per ripristino incidente segnaliamo 3 km di coda tra Capua e Caglianello verso Roma. In direzione Bologna, sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In Liguria sulla 10, Genova-Savona, 1 km di coda per veicolo in panne, ora rimosso tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Sulla 14, Bologna-Taranto, 2 km di coda per traffico congestionato tra Castel San Pietro e San Lazzaro verso Bologna. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 fino alle 6 di domani sulla 10 tra Renzano e Varazze.

0: on time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola verso Bologna e tra Forlì e Faenza e tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Riaperture previste domani alle ore 5. Sempre per lavori ricordiamo le chiusure notturne in Liguria da stasera alle 22, sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra il bivio per la 7 Genova-Est in direzione Livorno e sulla 7 Serravalle-Genova, il tratto compreso tra il bivio per la 10 e quello per la 12 verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola in direzione Bologna e tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Riaperture previste domani alle ore 5. Sempre per lavori notturni, da stasera alle 22 in Liguria chiuderanno i seguenti tratti: sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, sulla 12 Genova Sestri Levante tra il bivio per la 7 e Genova Est in direzione Livorno, e sulla 7 Serravalle Genova, il tratto compreso tra il bivio per la 10 e quello per la 12 verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla A1 Milano-Napoli ci sono 2 chilometri di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, mentre sulla 14 Adriatica in direzione sempre di Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola e di conseguenza si è formato 1 chilometro di coda a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufaro di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli ci sono 2 km di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, mentre sulla 14 Adriatica, sempre verso Bologna, fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola e di conseguenza si è formato 1 km di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna e 1 km di coda tra Anagni e Colleferro verso Roma. Sulla 14 Adriatica verso Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza e Imola, di conseguenza c'è 1 km di coda a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio ed il bivio con la 36 pedemontana verso Varese, il traffico è bloccato con code a causa di un incidente, mentre sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna, di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: via radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza ed il bivio con la 36 Piedemontana verso Varese registriamo code a causa di un incidente, mentre sulla 14 Adriatica verso Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola e di conseguenza ci sono 2 km di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza ed il bivio con la 36 Pedemontana verso Varese registriamo code a causa di un incidente, mentre sulla 14 Adriatica verso Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola e di conseguenza per l'uscita obbligatoria ci sono 2 km di coda a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia una buona nottata da Donatella Ciufalo. Per lavori sulla 14 Adriatica verso Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola. Di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Forlì per l'uscita obbligatoria. Mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle ore 6 e alle ore 5 è chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: one time.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna. Fino alle 6 sulla 14 Adriatica, il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni di marcia. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia, sulla 7 Serravalle-Genova, quello tra il bivio con la 10 ed il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante per quanti viaggiano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona e il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, sulla 7 Serravalle-Genova, quello tra il bivio con la 10 e il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante per quanti viaggiano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 14 Adriatica verso Ancona, il tratto tra il bivio con la 1 ed il raccordo di Casalecchio ed anche quello tra Forlì e Cesena Nord. In direzione di Bologna il tratto tra Faenza ed Imola. Fino alle 6 sulla 14 è chiuso anche il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna ed anche quello tra Incisa e Valdarno in direzione della capitale. Sulla 9 Lainate-Chiasso, il tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.